Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Belluna.
1: Sono le 4:02.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Ogni giorno con te, Radio Valbona.

0: il tuo relax. Radio Valbelluna.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio,

0: aspettaci, aspettaci.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
0: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
3: Get down.
0: Su secur.it.
2: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: più naturale.
1: Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.
2: Can you feel

0: zona 60.
1: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza. Per acquisti tranquilli e saggi,
1: SME, la scelta che conviene.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto:
4: ML Trax.
5: Caratteristica:
4: carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale
4: ML Trax. Move on, lead the way. A Monselice su mltrax.it.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
10: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
7: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
6: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
7: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
6: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
8: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
9: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: Weekend. Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Da sabato 6 giugno riaprono i serrai di Sottoguda dopo i lavori seguiti ai danni della tempesta Vaia. Il celebre canyon dolomitico sarà accessibile da due ingressi, a Sottoguda e Malga Ciapela, con una capienza massima di 400 visitatori alla volta. Le visite proseguiranno fino a fine settembre. Lo scorso anno sono stati registrati circa 70.000 ingressi. Per questa stagione si prevede un ulteriore aumento delle presenze.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Pronti? Estate! Via! Con Olfit un'estate fresca in movimento.
3: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
2: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
3: Palestre Olfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
2: Scopri di più su olfit.it.
4: Non capita mai, ma quando succede?
5: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
6: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240, in kit a soli 1.890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
7: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
8: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Cos'è il deblistering?
12: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
11: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
12: Info su farmaciachimenti.it.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
16: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivi Jesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
3: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
2: Scopri le nuove linee di stufa a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
3: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
2: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
4: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
5: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
6: Fino al 28 giugno, entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Neutro Roberts bagno doccia, 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
6: E fino a domenica 7 giugno, con una spesa minima di 20 euro, subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 €.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Radio Valle Luna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
1: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
1: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
1: C'è aria di cambiamento.
0: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
1: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
0: Scopri di più su rinnovacasa.com.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: A noi piace mantenere le promesse.
6: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.

0: tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
8: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
7: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
8: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
7: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
11: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
12: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valberghi.

0: contattaci.
1: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
2: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
2: Seguici su Facebook.
3: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
4: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
3: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
4: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
3: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
5: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
6: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
7: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
5: SME, la scelta che conviene.
8: C'è aria di cambiamento.
9: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
8: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
9: Scopri di più su rinnovacasa.com.
10: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvetorlegno.it.
11: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
12: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
13: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
14: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
13: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
14: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
15: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.

0: Costo come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse congrue edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
11: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
10: Scopri le nuove linee di stufe a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
11: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
10: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
15: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Fare così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
3: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
5: Fino al 28 giugno entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli 1,99 euro.
5: E fino a domenica 7 giugno con una spesa minima di 20 euro subito per te il ventilatore portatile a soli 2,90 euro.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
10: Radio Valbelluna.

0: nel weekend. Entra nel backstage del mondo della musica.
1: A 10 anni dalla scomparsa di Prince arriva una nuova raccolta di brani mai pubblicati. Il Prince Estate ha annunciato l'uscita di Timeless, album postumo disponibile dal 28 agosto, che conterrà 10 registrazioni rare e inedite realizzate tra il 1977 e il 2016. L'annuncio è accompagnato dal singolo Stone, inciso nel 1995. I fan potranno ascoltare il disco in anteprima durante il Prince Celebration 2026, in programma dal 3 al 7 giugno a Minneapolis. Per l'occasione la città ha proclamato la Prince Celebration Week e illuminerà di viola il proprio skyline in omaggio all'indimenticabile artista.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

A presto per giocare ancora con le emozioni. Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.